0: toate. Disponibile în App Store și Google Play.
1: Grazie. Grazie per essere stati così carini, educati, pazienti.

0: Grazie mille!
1: Grazie, mille grazie, ancora.
2: Noventa y siete punto tres.